0: ciao bella. Nell'allegria. Come stai?
1: Ma sempre.
0: Perché? Non lo so.
1: Devi fare.
0: Va bene io.